la sopa ferro con una cuscilla di un berri parolo del salito. E non c'è che con gentile non ci nanna più lei, è stato tutto uno scambino. Fa con bilonghe rancera, alza bugio mi va vedere, sciocchi con cielo del matto. Sono amico dos amigos e che non siete a comigo, mi dare la mia carta. Sono amico dos amigos e che non siete a comigo, io te garanto che è caro. Sono il valero, mio parceiro,